Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga. Valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album, un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Balù, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Balù, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente, personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi, Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì. Significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Zoe, il contenitore di musica nuova e meno nuova, purché sia buona, che viene diffuso dalle onde di Radio Talpa ogni mercoledì e sabato alle ore 13. Come sempre, il sottoscritto, cioè Stefano, a tenervi compagnia. Avete avuto l'occasione di passare dalla piazza centrale di Cattolica lo scorso fine settimana in occasione di Cattolica in Fiore? C'eravamo anche noi ed è stata una bellissima esperienza, pur con tutti i problemi tecnici organizzativi che una diretta esterna può comportare. E in effetti certe esperienze ricordano molto gli inizi pionieristici della radio, quasi 50 anni fa, quando c'era meno tecnologia ma molta, molta più partecipazione. Grazie quindi a tutti coloro che sono venuti a trovarci, a tutti i volontari che hanno speso il loro tempo per veicolare le proprie iniziative e, da parte mia, un saluto ed un ringraziamento particolare a Sara, che ha condotto con me l'edizione speciale di Zoe, e a Magno DJ, che ci ha supportato con tutta la sua competenza e la sua simpatia. Ne approfitto per ricordare che Sara potrete ascoltarla insieme a Mauro ogni martedì alle 14.30 in connessione in onda, mentre Magno DJ è in onda ogni mercoledì alle ore 18 con il suo X Generation. Arriveranno tante altre occasioni per fare festa, perché l'estate è alle porte e Radio Talpa è sempre protagonista della vita in Riviera nella stagione più bella dell'anno. Restate connessi al nostro mondo meraviglioso, proprio come ci viene detto nel primo pezzo in onda per oggi. Loro sono i Divo e questa è Beautiful World.

Direttamente da Akron, Ohio, i Divo ci hanno parlato di un mondo meraviglioso. Peccato che, come sempre, ci sia molta ironia amara in tutte le loro composizioni. Ma a Radio Talpa, nel nostro piccolo, facciamo davvero del nostro meglio per rendere questo world un po' più beautiful. Ci sono novità di rilievo nel mercato discografico? Certo che sì. Negli scorsi giorni si è parlato molto del ritorno di Madonna, che si è esibita live al Coachella Festival insieme a Sabrina Carpenter, ed era una ghiotta occasione per far parlare del suo nuovo album, che sarà una sorta di sequel di Confession on the Dance Floor, una ventina di anni dopo. Non per niente il titolo è Confession 2. Il primo assaggio si intitola I Feel So Free. Thanks.

Sonorità davvero molto particolari per il nuovo singolo di Madonna, che non è una novità, sa scegliere i migliori produttori del pianeta che consentano ad ogni sua nuova uscita di gridare al capolavoro. Anche i Foo Fighters sono tornati con un nuovo album intitolato Your Favorite Toy, uscito circa una decina di giorni fa, quindi fresco fresco. Avevamo già ascoltato un primo estratto, oggi è la volta di questa Window.

Un momento più riflessivo del solito nel nuovo lavoro dei Foo Fighters. Dave Grohl ha raccontato che il pezzo è nato in uno studio improvvisato in una casa di campagna dove stava cercando un po' di relax dalla tournée. Mentre guardava la pioggia dietro una vetrata, pare abbia scritto il giro iniziale e il testo, e da quel momento la canzone ha preso il titolo Window. Novità discografica anche per i Duran Duran, che tornano con un nuovo singolo insieme a Nile Rodgers, con cui collaborano in effetti da decenni ormai. Questa è Free to Love.

Uno dei gruppi simbolo della British Invasion degli anni Ottanta, partiti da Birmingham e che sono sempre stati capaci di reinventarsi, grazie anche a collaboratori del calibro di Nile Rodgers, uno che trasforma in oro qualunque cosa tocchi, e che si affianca loro anche in questo nuovo singolo con un sound e un groove assolutamente riconoscibili, il suo marchio di fabbrica. Abbiamo terminato la sezione delle novità discografiche e oggi vorrei dedicare la parte centrale della puntata di Zoe a celebrare gli artisti che verranno introdotti fra qualche mese nella Rock and Roll Hall of Fame. Quella che verrà appunto chiamata la classe del 2026 è caratterizzata da un record: ben 6 artisti su 8 provengono dalla Gran Bretagna e oggi li ascolteremo tutti perché sono tutti diventati a loro modo delle leggende, diversamente non riceverebbero quella che è una vera e propria onorificenza musicale.

Il primo gruppo ha reso mainstream un genere solitamente ritenuto di nicchia e che anche qui a Zoe non viene spesso contemplato. Sto parlando degli dei dell'heavy metal, gli Iron Maiden, che ascoltiamo in uno dei loro grandi successi, The Trooper. You'll take my-

0: Energia allo stato puro, gli Iron Maiden con The Trooper.
1: E sei sempre all'ascolto di RadioTalpa.it.

Lui è Billy Idol ed anche lui ha popolato le zone alte delle classifiche per parecchi anni. Sono tanti, tantissimi i singoli che portano la sua firma, tutti particolarmente azzeccati. Noi oggi lo celebriamo con la sua Flash for Fantasy.

Billy Idol, Flash for Fantasy. Sono rimasto molto contento quando ho scoperto che fra coloro che verranno onorati con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame c'è anche un signore che davvero se lo merita. Sto parlando niente meno che di Phil Collins, che in effetti era già entrato in questa sorta di Pantheon del Rock in qualità di membro dei Genesis, ma siccome stiamo parlando di un artista che ha venduto più dischi come solista che come appartenente alla grande band del Progressive Rock, beh, penso che se lo meritasse davvero, anche perché sarà l'occasione di rivederlo dal vivo in un periodo in cui le condizioni di salute non sono proprio le migliori. Anche in questo caso il catalogo è sconfinato e desideravo non riproporvi i soliti singoli che si ascoltano ovunque, quindi ho optato per un brano di grande energia tratto dalla colonna sonora del film Buster, in cui Phil Collins si cimentava anche con

Come probabilmente saprete, per entrare nella Rock and Roll Hall of Fame bisogna avere iniziato la carriera da almeno un quarto di secolo, 25 anni. Quindi solo ora stanno entrando anche band che hanno caratterizzato la musica degli anni 90, e fra loro non potevano non rientrare gli Oasis.

0: I fratellini Gallagher, da poco rientrati in pista dal vivo, li abbiamo ascoltati in uno dei loro B-side più importanti, Acquiesce, brano che riscuote sempre un enorme successo nei concerti degli Oasis.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: Fra le particolarità della prossima edizione della serata della Rock and Roll Hall of Fame ci sarà la nomina di due complessi in una sola, diciamo così, casella. Questo perché stiamo parlando di una band che è nata con un nome e che dopo una tragica vicenda ha deciso di proseguire la propria carriera sotto un nome differente. Quindi credo sia corretto ascoltarli in entrambe le loro manifestazioni. Questi sono i Joy Division in Love Will Tear Us Apart.

Il loro primo nome era Warsaw, ma poi raggiunsero un enorme successo come Joy Division. La loro anima creativa era il cantante frontman Ian Curtis, e dopo il suo suicidio, dopo appena due album e quella che doveva essere una tournée trionfale negli Stati Uniti ancora da iniziare, i restanti componenti del gruppo non se la sentirono, secondo me correttamente, di continuare a utilizzare il vecchio nome. Così divennero i New Order, con una differente cifra stilistica, e ottennero un successo commerciale travolgente con una musica elettronica estremamente innovativa. Noi li ascoltiamo in uno dei loro brani più belli, quello intitolato Bizarre Love Triangle. Siete sempre all'ascolto di Radio Talpa, questa è Zoe, come tutti i mercoledì e il sabato, dalle ore 13 alle ore 14, in compagnia di Stefano.

Sarà interessante vedere cosa succederà durante la serata di gala della prossima Rock and Roll Hall of Fame, in cui i componenti dei Joy Division e dei New Order entreranno a farne parte, perché ci sarà il caso di Peter Hook, bassista di entrambe le formazioni, che ha lasciato i New Order già da diversi anni in aperta polemica con il resto della band, polemica che ha portato a una spaccatura profonda, tanto che Peter Hook porta in tour i brani dei New Order con un nuovo gruppo che porta il suo nome. Insomma, volarono gli stracci e la situazione è tuttora ben lontana dall'essere risolta. Vedremo quello che succederà, anche se Peter ha già detto che non ha alcuna intenzione di suonare insieme agli altri. L'ultima artista britannica che salirà sul palco della Hall of Fame sarà Sade, e probabilmente è quella che attendo con più emozione, perché la sua musica mi ha sempre fatto letteralmente sciogliere il cuore. L'andiamo ad ascoltare in un brano tratto dal suo primo album, quello intitolato Smooth Operator. Sade, qui su Radio Talpa.

Terminata la rassegna degli artisti britannici che verranno collocati nel 2026 nel Pantheon del Rock and Roll, siamo anche giunti al termine della puntata. E che ne dite di rispolverare una bella abitudine che non sempre riusciamo a rispettare, ma che è sempre piacevole? Sto parlando di chiudere con un brano dal vivo, che è sempre qualcosa che dà la carica per affrontare il resto della giornata. Oggi ci salutiamo con il brano che chiudeva spesso i concerti dei REM, che anche Ligabue aveva coverizzato ai suoi tempi. Si intitola It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine. Io che sono Stefano vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Talpa con Zoe. Ciao a tutti!

0: Thank you and good night. Take care and we'll see you again.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
2: Rockwave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album d'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico. Era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water of Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. 5 anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tears Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraillé, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are The Days.

band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Nathalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: Churchill Club smuts it tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti, anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave. Ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track Middle of Nowhere prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album. La solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Casey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isakov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Lawless Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi dove protagonista insieme a Casey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestone. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgrave. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgrave.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: Allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon and

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il sole risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma, un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo, portando il classic soul su palchi grandi e piccoli, e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding, ma non è una copia. È una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche, sezione fiati calda, organo Hammond, ritmica avvolgente, ma sa anche spogliare il brano fino al solo microfono e al respiro, creando momenti di intimità assoluta. Ogni canzone è raccontata come una confessione, con dinamiche che vanno dal sussurro al grido liberatorio. Il suo repertorio mescola brani originali e riletture del grande songbook Soul. I temi ricorrenti sono resilienza, redenzione, amore che salva e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute con testi diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bell, perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il

noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

does it feel?

perso un pezzo di cuore. L'ho perso e non tornerà. Chissà se mi potrai sentire.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues? Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Da Riccardo Pellegrini, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale. E anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

tra il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui a Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia. Giovanna Paolinelli con sua figlia Grace, Living It Up è il titolo del nuovo singolo. Il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Giovanna?
1: Giusto, sì, G per Grace e J per Giovanna.
0: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
1: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
0: È giusto, cioè, poi deve fare esperienza, perché va bene che
1: certo.
0: c'è la mamma che la sta introducendo, ma le esperienze bisogna farle sul campo.
1: Certo.
0: Allora, raccontiamo un po' questo nuovo singolo, Living It Up.
1: Allora, Living It Up è il secondo singolo, che il primo è uscito qualche mese fa, è un continuo del nostro progetto, che è un progetto un po' sul mood, un po' R&B, un po' americano, che io sono inglese, la scozzese si sente, e perciò questa canzone c'è un vibe molto, molto, come si può dire, molto chill, tipo quando uno deve andare a fare un aperitivo al mare, c'è un po' questo mood un po' così, e parlo un po' della delusione dell'amore.
0: Tra l'altro leggevo che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
1: È la prima, sì, Levanensi, abbiamo avuto sì successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
0: Avete fatto anche un video?
1: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto il video di promozione, e il video lo stavo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
0: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
1: Sì, si va un po' in giro al nord, dal sud, sì. Appena finisce la scuola noi si parte.
0: Pronti, partenza via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
1: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene in italiano.
0: Trattino basso.
1: Sì, mamma Giovanna.
0: Ecco.
1: Grace, mamma Giovanna. Su Instagram e su TikTok.
0: Bene, allora, Grace, trattino basso, mamma Giovanna. Andiamo ad ascoltare Living It Up. Visto che sarà un'estate bella, movimentata,
1: sì,
0: buona
1: sì.
0: Estate e buona musica.
1: Grazie anche a voi, buona musica.

Ragazza Single, la nuova canzone di Barbara Bert, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica ad alta rotazione. Barbara Bert, nostra ospite la scorsa settimana nello spazio interviste. Il caldo è la nuova canzone firmata Lazzaro.

con Il Caldo, altro brano ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è un nuovo singolo anche per Roberta Tondelli.

0: Roberta Tondelli è tornata con un nuovo singolo, novità al primo ascolto questa settimana, era Com'ha già fa.
1: Questa è radiotalpa.it.
2: Ora musica.

0: cavolo, ho rifiutato la tua offerta. Alla mia voce il prezzo suo darò, però il mio cuore non si tocca.
1: Il prezzo del successo, questo è il singolo firmato Susanna, oggi qui a Ora Musica ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
1: Ci siamo, Angolo dei Ricordi che ci riporta indietro di tantissimi anni. Era il 1978.

0: American Generation, Ricci Family del 1978, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Gabriele Trapani dalla Sicilia con Cambierei anche il nome.
1: Il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti

0: cambierei anche il nome. Questo è il singolo di Gabriele Trapani, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
1: Radiotalpa.it.
2: Ora Musica. Keep on singing.

Novità reggae per Alessandro La Rosa in arte Beneficus dalla Sicilia con questo brano che si chiama E poi arrivi tu. Novità reggae, sempre un piacere ascoltare la musica in levare. Ancora un paio di novità prima di salutarci, ad esempio Sbuccio la frutta di Oltremanu.

Oltremano, si intitola Sbuccio la frutta il nuovo singolo. Oltremano sarebbe all'anagrafe Emanuele Tassinari, in arte appunto Oltremano. Andiamo a chiudere la puntata con Rao Strings, Own Me Now.

0: Me Now, il singolo firmato Raw Strings, oggi a chiudere Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: agli eventi musicali più importanti, alle manifestazioni canore più famose, ai festival jazz più di spicco, alle rassegne d'arte più note e finanche alle sagre paesane di tutto il mondo. Arriva Linda Gambino e le sue pillole di Sages.
1: Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me.
0: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
2: Le pillole di Sages.
0: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
3: In onda su Radio Talpa ogni sabato dalle ore 20.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: La nebbia agli irticolli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando. Sta il cacciatore fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come soli pensieri, nel vespero migrar.

0: your smile.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito, per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Vorrei vivere nel tuo respiro. Mentre ti guardo, muoio per te. Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi, dove sei stanotte, ancora nei miei sogni? Ho sentito una carezza sul viso arrivare fino al cuore. Vorrei arrivare fino al cielo e con i raggi del sole scriverti ti amo. Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno tra i tuoi capelli per poter sentire anche da lontano il tuo profumo. Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.

Chissà se lo senti, nel vento che ti sposta sugli occhi i capelli, nel sole che punge la pelle, nel sottile canto della rondine al balcone, se lo percepisci, nel sussulto che precede il tuono, nel rossore di un'alba, nel rollio delle onde del mare, chissà se lo vedi, nella foglia che fluttua davanti, nel disporsi di uno stormo, nel bel chiasso di bimbi felici, chissà se ti accorgi di lui, del mio pensiero, che non riesco a tenere lontano da te.

A proposito di musica, Paolo Conte scrive che la vera musica è quella che sa far ridere e all'improvviso ti aiuta a piangere. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Riposo qui, vicino al vecchio Bill Persol. Vicino a lui, che si arricchì trafficando con gli indiani e in seguito sfruttò la legge sulla bancarotta per spassarsela ricco più di prima. Quanto a me, sfinito dal lavoro e dagli stenti, vedendo il vecchio Bill e tanti altri sempre più gonfi di denaro, una notte aggredì un viaggiatore nei pressi del boschetto di Proctor. Volevo derubarlo solamente, ma senza neanche accorgermene lo uccisi. Perciò fui condannato e impiccato. E quella fu la mia bancarotta. Ciascuno a modo suo, insomma. Entrambi facemmo bancarotta. E ora, fianco a fianco, riposiamo in pace.

cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, van da sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e «Bentorni omai», bisbigliaron ver me col capo chino, «perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serviam delle sassate tue d'una volta, o non facciam già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei, guardando io rispondeva, oh, di che cuore, ma cipressetti miei, lasciatemi ire, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so leggere di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù, non son più cipressetti un biricchino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò, e il dicadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de passeri il garrire. A notte canteranno i rusignoli, rimanti, e i rei fantasmi, oh, non seguire. I rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri, putride fiamme, innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno, che delle grandi querce all'ombra stan, ammusando i cavalli e intorno tutte silenzio nell'ardente pian, ti canteremo, noi cipressi, i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori, te ventilando col lor bianco velo. E pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il dissidio, o mortal delle tue cure, nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire, e la Titti come una pasteretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso, né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio, cipressi, addio, dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio allor dal cimitero, giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, deh com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paio di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro ho logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna, e come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera tanti e tanti anni invano è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso riposarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando,
fuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva entro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta al rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet.
2: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
1: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
2: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
1: 3 giorni di jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
3: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

0: American Dream. Un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
1: My name is Thornetta Davis and I am Detroit's Queen of the Blues.
2: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di scena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Thornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle, la Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno, e quando aprirà la bocca per cantare ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Thornetta non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Thornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetto Davis ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues, esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Tornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues di Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

0: Matter of fact, I got company right now. And I don't think he'd like you coming here looking all good and... But I'm so glad to see you doing so well, my brother. God bless you. Bye-bye.
1: Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi

Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di

0: Momenti di grande intensità e di pause cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce.
1: Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici, che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

Ogni martedì dalle ore 19 Radio Talpa presenta il rock raccontato da un musicista. Paolo Casisa ci guida attraverso la storia del rock e le sue derivazioni tra parole e musica. Ogni martedì ore 19 su Radio Talpa.

Ogni lunedì alle ore 7:30 Radio Talpa presenta Frammenti culturali, pillole di filosofia, arte, letteratura, musica e cinema. In studio il giornalista e scrittore Paolo Montanari.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin', siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per live stream dance corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi, danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, boot camp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie. Il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi: il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire «Questa musica è ancora viva e vive con noi». E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

0: E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai.
1: Lonesome train on the Lonesome track.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta, con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.
2: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
3: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.

steady.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Non ti voglio più, dalla grintosa voce di Paolo Turci, un brano tratto dal suo vinile Oltre le nuvole. L'album uscì nel 1997, ed è il settimo lavoro per l'artista, ed è la versione di una canzone dei Pretenders, la rock band statunitense capitanata da Chrissy Hynde, voce chitarra della band. Questa è I'll Stand By You, dal loro sesto lavoro, Last of the Independents.

la potente voce di Loredana Bertè in una canzone del 1985 dall'album Carioca, Qualcosa ci porta lontano. L'album è il suo undicesimo e riprende canzoni del musicista brasiliano Jovan. Questa è Esquinas.

Il cantante chitarrista brasiliano Jaman con Esquinas dal suo LP del 1984 Lilas. In Italia è famoso per le proficue collaborazioni con Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. La sua vita artistica ha inizio nel 1973 e prosegue tutt'oggi ed ha pubblicato 36 album tra live, in studio e raccolte. Ora invece Mia Martini, qui dal vivo per il suo live I miei compagni di viaggio, un long play del 1983, testo della stessa Mia Martini.

Uno dei brani più conosciuti della grande Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, che la cantante americana scrisse nel 1970 ed è compreso nell'album Ladies of the Canyon. Per le vendite di questo lavoro ricevette il disco di Platicon in Canada per le 80.000 copie vendute. Continuiamo con i Rocks.

era il 1965, i Rocks cantavano Grazie a te, cover di un brano degli Hollies, I'm Alive, uscito lo stesso anno. Il brano originale fu registrato presso gli Abbey Road Studios.

0: erano gli Hollies, band anglosassone formata nei primi anni 60. Del gruppo ne hanno fatto parte negli anni Alan Clark, Graham Nash, John Miles, Bobby Elliott ed altri.
1: Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Tu non vuoi capirmi di Paolo Turci, uno dei brani che chiude il suo disco del 1997 Oltre le nuvole. La cantante è una delle realtà più importanti del panorama musicale italiano. Paolo Turci ha iniziato la sua attività nel 1985 partecipando al Festival di Sanremo. Ha inciso fino ad ora 14 album in studio. Il brano è una rivisitazione personale di un brano di Roxette, You Don't Understand Me.

I Roxette sono stati un duo musicale svedese fondato da Per Gessler e Marie Fredriksson. Raggiungono la piena notorietà tra la fine degli anni 80 ed inizi degli anni 90, sfornando via via una serie di singoli di grande successo. You Don't Understand Me risale all'album Don't Bore Us, Get to the Cloud del 1995. Continuiamo con l'Equipe 84. Ora

secondo single per la celebre formazione milanese Ora Puoi Tornare, un brano in stile vagamente doo-wop. L'Equipe 84 però in ambito musicale dai primi anni 60 fino al 79, poi ripresero nel 1984 fino al 2012. Molti sono i grandi successi per questa band, da 29 settembre a Oh You Mean to Te, da Nel cuore e nell'anima a Un angelo blu. La loro lunga carriera è compresa di 8 album in studio più numerose raccolte. La versione originale venne incisa dai Moody Blues nel 1964. Go Now, Moody Blues.

primo singolo di successo per i Moody Blues, Go Now. Il brano venne inciso inizialmente da Bessie Banks, cantante statunitense, conosciuta principalmente per questo brano. La band anglosassone è stata attiva dal 1966 al 2018, con molti grandi successi. Ha all'attivo 42 album pubblicati, tra in studio e raccolte. La formazione classica del gruppo comprendeva Justin Howard, voce chitarra, John Lodge al basso, Mike Pinder alle tastiere, Ray Thomas, flauto e voce, Graham Age alla batteria ed ora Patty Pravo.

Nicoletta Strambelli in arte Patti Pravo con il brano Dai sali su, una canzone che risale al 1978. La cantante nella sua lunga carriera ha inciso 27 album in studio, una carriera iniziata nel 1966, è anche attrice partecipando a 8 film. La canzone è compresa nel suo disco Miss Italia, tredicesimo della sua attività canora, un disco che comprende anche hit quali Pensiero stupendo. Dai sali su, con testo della stessa Patti Pravo, è una canzone della band Styx, che il gruppo statunitense pubblicò nel 1977 e che raggiunse la top 10 della Billboard Hot 100. Questa è Come Sail Away.

Gli Styx sono una band rock fondata sul finire degli anni 60 a Chicago. Tra i maggiori esponenti del progressive statunitense, hanno pubblicato 41 album tra in studio e raccolte. Il gruppo ebbe il picco di maggior fama a metà anni 70 e primi anni 80. Ed ora è Clip 84.

Il 1965 vede l'uscita di un famoso brano dell'Equipe 84. Cominciano a suonare le chitarre. Il brano è il quarto singolo del complesso, Ancora le prime armi, una versione piuttosto ingenua del successo commerciale Farmer John, con un testo italiano che non ha niente a che vedere col testo originale. Il brano originale è della band Seekers, Farmer.

il gruppo di Liverpool aveva iniziato con lo Skiffle, come i Beatles e i Damn dei primi tempi. Nella loro lunga carriera, iniziata nel 59, hanno pubblicato ben 32 album. Come molti artisti di Liverpool, frequentarono il famoso The Cavern.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

Kiss Kiss è una cover di un brano turco discretamente famoso. La cantante australiana Holly Valance uscì con questo brano nel 2002 e diventò un vero e proprio tormentone radiofonico. A Flock of Seagulls. Nel 1982 incisero il loro singolo più importante, I Run.

il brano I Run dei A Flock of Seagulls. Il singolo è tratto dall'omonimo album che dà il nome al gruppo, ora in norvegese.

nel 1984 esce un singolo dal successo planetario, Take On Me, degli Ha-Ha. Certamente ha aiutato questo brano il video, uno dei più famosi in assoluto. Il brano rimase in vetta alle classifiche di tutto il mondo per molte settimane. I Want Candy.

I Bow Wow Wow, gruppo musicale inglese fondato da Malcolm McLaren per promuovere la linea di moda della compagna Vivienne Westwood, incidono questo singolo nel maggio dell'82, che rimarrà il loro più famoso.

Too Shy, grande successo dei Kajagoogoo del gennaio del 1983. Lancia il gruppo a livello mondiale per un periodo di tempo limitato. Il singolo è un estratto dal loro primo album.

The Sovereignty Dance è un singolo del gruppo canadese dei Men Without Hearts, pubblicato nel 1983. Il singolo è un estratto dal loro album d'esordio Rhythm of Youth. Il gruppo non riuscì più a eguagliare il successo di questo singolo. È un gruppo totalmente al femminile, le Go-Go's. Il loro brano di maggior successo è sicuramente We Got The Beat.

0: Ogni ascoltatore di radiotalpa.it sa che è incredibile quante cose si possono vedere con le proprie orecchie.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Dal settimo album in studio della band inglese Porcupine Tree, il brano Trains. Eccetto due brani, il resto è composto interamente da Steven Wilson. E questi sono i Kraftwerk.

Crafter, Train Europe Express, sesto album del famoso gruppo tedesco, il brano omonimo. Il long play venne pubblicato nel maggio del 1977 per la Kling Klang Records. Ora Spandau Ballet.

True, brano conclusivo del terzo omonimo lavoro per gli inglesi Spandau Ballet. L'album venne pubblicato nel 1983 per la Chrysalis Records, un buon successo di vendita per il gruppo di Tony Hadley. E questi sono i Divo.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire «Questa musica è ancora viva e vive con noi». E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean Mac McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50. Perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

E andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai. Love song train, on the love song track.

Ogni martedì dalle ore 19 Radio Talpa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Paolo Casisa ci guida attraverso la storia del rock e le sue derivazioni tra parole e musica. Ogni martedì ore 19 su Radio Talpa.

Buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti. Oggi voglio portarvi una voce che sa di terra, di strade bagnate e di fuoco. Greine Duffy, artista irlandese che con il suo nuovo album What Am I Supposed to Do si conferma una delle voci più autentiche del blues rock contemporaneo. Questo speciale di oggi è pensato per valorizzare ogni sfumatura del suo lavoro, dalla storia personale alle scelte sonore fino al brano che dà il titolo all'album, accompagnato tra l'altro da un video potente e viscerale che vi invito subito ad andare a vedere. E allora immaginate una chitarra che avanza come un passo deciso nella notte, un riff che non chiede permesso e una voce che racconta quello che resta quando il mondo sembra cadere a pezzi. È così che si apre What Am I Supposed to Do, il singolo che guida l'album che porta lo stesso titolo. Un pezzo costruito su questo riff trascinante e parole che oscillano tra rabbia, riflessione e una tenerezza che non si arrende. Registrato a Los Angeles nel gennaio del 2025 durante gli incendi che hanno avvolto la città, questo brano porta con sé un eco di quel caos esterno che si specchia in un tumulto interiore. E allora partiamo proprio da qui.

Con questo brano siamo entrati già nella potenza emotiva di questo album meraviglioso. Un'artista, Grainne Duffy, cresciuta nella contea di Monaghan in Irlanda, è figlia, quest'artista, di ascolti che vanno da Johnny Cash a B.B. King, passando per i Fleetwood Mac, un bagaglio che ha forgiato il suo approccio radicato nel blues, ma aperto al rock, al soul e all'americana music.

Greene Duffy debutta nel 2007 con Out of the Dark, ricevendo elogi dalla stampa. Album successivi come Test of Time del 2011 e Where I Belong del 2017 hanno ampliato il suo pubblico. Voodoo Blues del 2020 ha raggiunto la top 10 nel Regno Unito e la top 15 del United States Roots Music Report, portandole l'Independent Blues Award come Best Modern Roots Artist nel 2021. E poi quel Dirt Woman Blues del 2023 ha invece dominato la United States Roots Music Report, restando al numero uno per 7 settimane consecutive. Questi traguardi raccontano una carriera costruita con coerenza e passione. I think I-

What Am I Supposed to Do è stato registrato al 64 Sound Studio di Los Angeles e coprodotto da Justin Stanley e Mark Ford, quello dei Black Crowes. Sul disco suonano musicisti di primo ordine, il leggendario batterista Kenny Aronoff, il bassista Jorgen Carlson dei Govern Mule, il tastierista Peter Levine, Mark Ford stesso e il collaboratore storico di Grind e Duffy, Paul Sherry. Pensate un po', Aronoff ha descritto il brano principale di questo lavoro che abbiamo ascoltato all'inizio come un mix degli U2 e dei Rolling Stones, un'immagine che aiuta a capire l'ampiezza sonora, energia rock espansa ma con radici profonde nel soul e nel blues.

Senza citare i vari titoli delle canzoni presenti in questo album, possiamo dirvi che questo lavoro alterna brani dal taglio più rock a momenti di blues intimo e a passaggi dove il soul affiora come luce calda. Ci sono canzoni che sembrano scritte per essere suonate dal vivo, con spazi per l'assolo e per il respiro del pubblico, altre che sono confessioni sussurrate, piccole stanze dove la voce di Duffy si fa compagna. Il filo che le unisce è l'autenticità, niente artifici. Solo scelte al servizio della canzone.

E ora, mentre le ultime note si dissolvono, fermiamoci un attimo a respirare, a pensare a quello che abbiamo ascoltato sino a questo momento. Graine Duffy non ci chiede risposte facili, ci porge una domanda, una melodia e la sua verità. What Am I Supposed to Do? È un album che suona come una mappa per ritrovare la propria voce in mezzo al rumore. Se la radio ha il potere di fare incontrare cuori lontani, allora oggi abbiamo fatto un piccolo miracolo. Abbiamo portato la voce di Monaghan nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri pomeriggi. E allora continuate ad ascoltare e sosteniamo gli artisti che mettono l'anima nelle canzoni. E ricordate, la musica vera non passa mai inosservata e noi di Radio Talpa cerchiamo di rendere sempre più vivo quello che abbiamo appena citato. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Buongiorno Mauro.
1: Allora, domanda.
0: Cioè, io non ho parole, mi lascio il microfono aperto mentre io sto parlando di focaccia barese.
1: Ma in realtà non era aperto, era aperto quello di fronte, quindi...
0: Si è sentito qualcosa, non lo so, però stavo parlando di focaccia, di cibo, tanto per cambiare.
1: Ma ci sta anche per Merignone, io mi ricordo delle gran mangiate.
0: Eh sì, vabbè, intanto buongiorno, 9 giugno, come stai?
1: Sto da Dio, siamo così, tornati dopo una settimana di riposo perché
0: di vacanza, abbiamo fatto vacanza.
1: Abbiamo saltato il 2 giugno che era festa e sono arrivati subito i primi errori.
0: Eh sì, vedi, appena siamo arrivati subito gaff, io che parlo da focaccia barese. Per fortuna non ho detto nient'altro, dai.
1: Ci sta. È la dieta dell'atletica, dell'atleta.
0: Dell'atleta. Sì, infatti sono andata per fare l'atleta giù, ma come sempre, niente, non ce la faccio a fare l'atleta vera.
1: A gira anche un altro spot. Dov'è che stai chiedendo di andare giù? Ho visto il tuo video sui social che te fai magheggi con quella racchetta.
0: Sì, sì, questo weekend, anzi se vuoi venire, sei invitato alla VIP Padel Cup, quindi sarò un po' con personaggi della TV e dello spettacolo. Ci sarà questo torneo dove c'è un po' di tutto, dalla beneficenza alla festa, quindi cene di gala, premiazioni eccetera. Se vuoi venire a Jesolo ti aspetto, parto sabato, non so se hai voglia di venire
1: Jesolo,
0: con me.
1: Vediamo.
0: È bella Jesolo, ho già fatto l'anno scorso, molto molto bella. Ma a proposito, Jesolo, spiagge, cattolica, spiagge, estate, cosa ascoltiamo, qualcosa già di estivo che ci fa entrare proprio nel mood? Eccolo qui.
1: È già prezioso, ma ricorda anche molto Acquafani.

0: Tell Me Why, prezioso, ricordo appunto l'estate anche all'Aqua Fan, quindi Riccione.
1: Lo sai che sono andata solo una volta all'Aqua Fan?
0: Apre proprio, sembra che si abbia aperto in questi giorni. Proprio,
1: sì. Ma perché io ho paura di tutto, degli scivoli, di tutte quelle cose alte, quindi per me entrare lì e non far nulla.
0: Sì, sì, no.
1: Quindi sono andata una volta proprio perché i miei amici insistevano, sono stata lì a prendere il sole e a fare le piscinette con le bambini, perché niente, quelle senza nulla di che. Quindi per me niente, quello.
0: Io ho fatto una mega scivolata nella piscina dei bambini, ancora rino. Sono arrivato tranquillo, ero adulto, ero camminato, ragazzi, passo di qua. C'era, sai, quando c'era tutte le file, ho fatto la scorciatoia, ho fatto il volo alla Fantozzi, quasi si capolto al contrario, asciugmano tutto nell'acqua, vabbè, ancora ridono.
1: Comunque ci sono quelle cadute che sembrano da film. Io una volta, sai, quando vedi, no, quelle cadute che cadono dalle bucce con le bucce di banana,
0: sì.
1: Ecco. È successo sul serio a me, non potevo mai crederci che si potesse scivolare veramente, e io sì, io l'ho fatto proprio, ho preso una botta in mezzo alla strada, proprio boom, pom per terra.
0: L'importante è rialzarsi,
1: sì,
0: quella è la cosa più importante, è quello, poi dopo si
1: sempre.
0: Fa finta di nulla,
1: esatto, sì, con la
0: nonchalance, come se non
1: sì,
0: è successo
1: sì. Poi c'erano
0: nulla.
1: Dei bambini che ridevano, e con la nonchalance sono andata a correre per menarli perché loro mi ridevano, vabbè, mi deridevano, vabbè.
0: Cosa mi abbiamo parlato di Riccione, direi.
1: Di Riccione, quindi
0: mettiamo un successo di qualche estate fa.
1: Era qui qualche giorno fa, lo sai? A Riccione, sì, hanno fatto il concerto a Riccione, c'era anche lui, Tommaso Paradiso. Questi sono però i giornalisti.

0: Comunque Tommaso Paradiso con questa canzone ha fatto proprio una bella pubblicità alla nostra Riccione.
1: Certo, certo, Riccione è tutto un altro mondo rispetto alle altre, perché Riccione ha investito tantissimo sulla comunicazione.
0: Sì, sì.
1: Hanno questa piazza grande proprio di fronte al viale
0: molto
1: principale.
0: Bella, molto bella.
1: Dove si tengono i concerti, c'è stata la tua amica Brancale la scorsa settimana.
0: E c'era anche Tommaso Paradiso, c'erano un po' di
1: E quindi
0: di
1: su
0: cantanti.
1: Questo ha puntato,
0: fatto bene,
1: molto. Adesso
0: fatto
1: sta
0: bene.
1: Arrivando la Notte Rosa, non questa ma la prossima, quindi ci sono previsti diversi appuntamenti molto molto interessanti.
0: Ricordiamo la data della Notte Rosa.
1: Notte Rosa
0: 18?
1: Va dal 19 al 21 giugno, sì, però anche già il 18.
0: Infatti avevo letto che già dal 18 c'era qualcosa.
1: A Bellaria e a Rimini ci sono già delle anteprime, anche a Riccione, nello stesso Riccione c'è il Riccione Kids Family Festival, mentre dal 19 ci sono eventi musicali in tutta la Riviera, addirittura si unisce alla Notte Rosa, che è tipicamente romagnola, anche il comune di Gradara, in particolare con il Circo Lauser, che è proprio di fronte a Gradara, proprio prima di arrivare a Gradara, propone una cena di pesce, loro sono bravissimi, visto che torniamo a parlare sempre di mangiare,
0: sempre di cibo.
1: E poi c'è il concerto della Revolution Band
0: gratuito, conosco benissimo, quindi, molto bravi, molto bravi.
1: Direi che sabato 20 giugno c'è questo concerto Lauser di Fanano. Dato che siamo in qui la locandina della Notte Rosa, abbiamo venerdì 19 giugno, in particolare c'è è abbastanza incasinata, Misana Adriatico, ci sono i Nomadi in concerto gratuito. A Cattolica c'è Jerry Calà, Una vita da libidine, concert show, vedremo che cosa fa. E poi domenica abbiamo Dargen D'Amico a Cesenatico, abbiamo Carnevale in Rosa a Bellaria, Fred De Palma a Comacchio,
0: bello.
1: A Ferrara Paul Kalkbrenner, il famoso DJ, Ferrara un po' lontano però, e a Rimini c'è l'RDS Summer Festival con Achille Lauro, Colors, Renga, Malika, San Giovanni, Clara, Serena Brancale, Samurai J.
0: Allora io Rimini tutta
1: Rimini,
0: la vita, scusa
1: questo,
0: Cattolica ma io ho bisogno di andare a vedere Serena Brancale.
1: Di sabato 20 giugno a Rimini, mentre a Cattolica c'è la Radio Gamma DJ Party. Okay. Quindi continuano domenica 21 a Comacchio, c'è Nina Zilli.
0: Bellissimo.
1: Poi c'è concerto all'alba sulla spiaggia a Cesenatico, abbiamo anche a Savignano sul Rubicone. Poi a Rimini c'è la Liscio Street Parade, è una cosa carina anche perché in realtà siamo la terra del liscio, quindi è giusto che ci sia.
0: Te sai ballare il liscio, Mauro?
1: Ma mi ci butto, diciamo, non so farlo, ma mi ci butto. Ballare mi butto sempre, poi dopo nel ridere qualche cosa viene fuori, qualche cosa viene fuori. E quindi questo, diciamo, è il programma della Notte Rosa 2026, 19-21 giugno, Riviera Romagnola più...
0: Allora vi aspettiamo. Comunque Mauro, volevo ricordare anche il nostro numero, così se c'è qualcuno che ci ascolta che ci vuol dire se per caso viene qui a Cattolica proprio come turista, oppure non so, diteci anche le vostre vacanze, se avete già una meta o qualcosa, io poi ti chiedo anche a te dopo, Mauro. Quindi ricordiamo il nostro numero 375 792 5901, mandateci un WhatsApp o un messaggio vocale, ripeto 375 792 5901.

0: E questa è una versione nuova.
1: Sì.
0: Cioè, la canzone vecchia, sì. Perdono, Tiziano Ferro, non lo so, di diversi anni fa. Invece qui mi dice che proprio è stata pubblicata tre settimane fa, nuovissima.
1: Diciamo... con Lazza. Ma non lo so, io sono un po' restia quando riprendono le canzoni di successo però... e la rifanno.
0: L'hanno fatta più rap? Più...
1: Sì, più... sì, però... non lo so.
0: A me non dispiace, non dispiace. Non lo so. Secondo me dai, è il tipico successo, tormentone estivo.
1: Sì, sì, però non lo so. Boh.
0: Non ti piace.
1: Boh. Vediamo. Vediamo. Allora Mauro, ricordiamo sempre il nostro numero 375-792-5901. Scriveteci, diteci dov'è la vostra meta quest'anno. La tua, Mauro?
0: La mia meta?
1: No, senza
0: la mia
1: accento.
0: La mia meta. Aspettiamo ottobre, dovremmo...
1: Dove vai di bello?
0: Penso di andare in Belgio a trovare dei vecchi clienti che di solito venivano qua. Loro qua, la nostra amica Marianca, la saluto. Si è spaccato un braccio e quindi ha dovuto saltare. Questa signora, che è anche più grande di me, veniva giù dal Belgio da sola in macchina.
1: Madonna.
0: Un giorno di viaggio, è venuta tutti gli anni e mi ha visto nascere. Quindi fate da quante, cioè, quasi 60 anni che viene giù a Cattolica sempre a trovare, ha sempre i clienti. Poi andiamo a prendere i vini qui nella tenuta.
1: Eccetera. Quindi ottobre.
0: Quest'anno salta e quindi vado io a trovare.
1: La tua meta è ottobre.
0: Sì, ottobre. Poi a dicembre torniamo in Tanzania.
1: Che lì vediamo se riesco.
0: Se riesci a venire
1: anche
0: te, sarebbe molto bello, anche perché vedi i progetti che stiamo realizzando con Cattolica per la Tanzania, questa onlus di Cattolica.
1: Io, se va bene, invece torno nella mia terra con due amiche, mi faccio una settimana tutta nel Salento, quindi Lumare, Lusule e Lujentu.
0: Ma bello, bello, il Salento ci voglio venire anch'io una volta.
1: Sì, no.
0: Ma lì si fa il bagno fino a ottobre, novembre, secondo me?
1: Beh, dipende, ottobre, dipende. Ottobre sì, dipende un po' dal clima, perché cioè, prima no, il sud, adesso ti dirò che sono tornata questo weekend, ero in Puglia, mi sono fatta qualche giorno lì perché avevo questo evento, ti dirò che la sera, Mauro, era freddo, cioè io qui a Cattolica non ho freddo. In Puglia era freddo, quindi mi sono dovuta mettere la giacchetta, sì. Quindi per dirti che anche nel sud le temperature sono cambiate, quasi, cioè, fa più caldo qui, però ovviamente non il giorno, ma la sera, io qui non soffro questo freddo.
0: Ma forse da voi c'è anche più natura? Oppure mi ricordo che magari le città erano...
1: Sì, dire che ero anche, a parte il mio paese, San Marzano, poi sono andata a Mottola, che è alto come posto, quindi è molto alto. Quindi la sera poi mi hanno fatto alloggiare in una casa bellissima col tufo, tutta piena di tufo, bellissima, ma un freddo. E vabbè, sentiamo lei, proprio parlando del sud. Mi manchi ma domani.

0: Eccoci qua, Bianca. Noemi, ecco, non veniva il nome. Siamo di nuovo in diretta in Via del Prete 7 a Cattolica. Stiamo parlando molto di Regione, poco di Cattolica, ma perché stiamo vivendo, ascoltando, fanno molto pubblicità sui
1: Sì.
0: social, eccetera. Anche se domenica scorsa siamo stati proprio con Radio Talpa qui a Cattolica in occasione del nastro rosa della Marina Militare, questo evento che nel sesto anno, se non sbaglio, di edizione, è venuto qua, viene ospitato al porto di Cattolica e hanno voluto il nostro DJ set su questo mega camion, non fa paura, con il LED wall, le luci, è una cosa,
1: Ah, che bello.
0: un'organizzazione paurosa e c'erano tanti container e addirittura c'è stata la mongolfiera
1: Sì, l'ho vista.
0: Per salire su
1: Sì,
0: e fare le foto dall'alto,
1: gratuita.
0: gratuita,
1: Gratuita,
0: gratuita, è un
1: ma se non
0: evento
1: mi sbaglio
0: tutto
1: c'era anche fino a
0: gratuito.
1: ieri perché ho
0: Sì,
1: visto
0: fino a ieri.
1: dei
0: Oggi
1: video.
0: Smontavano e partivano.
1: Bello però, dai,
0: Stati molto
1: fare un
0: gentili,
1: giro lì.
0: un'organizzazione perfetta. C'è stata domenica la festa dello sport in occasione, il prossimo anno, il 2027, Cattolica sarà città europea dello sport. E c'erano diverse associazioni sportive sul palco, associazioni sportive, non campioni sportivi.
1: Campioni.
0: Quelli lì, campioni, lì ci saranno sicuramente il 27 giugno alla cena di gala che si terrà davanti al municipio di Cattolica, circa 250 persone si parla a tavola con un menù ben carico e soprattutto anche di prodotti di qualità, e la gestione soprattutto è di staccoli caffè
1: Vabbè.
0: e costa 50 euro in beneficenza al progetto della barca inclusiva di Pura Vida. Eccolo, piccolo
1: Piccolo
0: spot.
1: spot pubblicitario.
0: Un piccolo anche direi conflitto di interesse visto che faccio parte di Pura Vida
1: Beh, ma finché
0: anche.
1: si parla di beneficenza va bene tutto, Mauro. Finché beneficenza e sono cose belle, sono cose che portano solo del bene, secondo me è sempre meglio parlarne.
0: Certo, anche perché saremo anche lì presenti con Radio Talpa.
1: Esatto.
0: Adesso inserirei, visto che abbiamo parlato di vele, non ho ancora ascoltato questo brano, ma l'hai appena
1: Sì,
0: suggerito.
1: ascoltalo che è veramente molto molto
0: Buon
1: bello.
0: vento, Giovanotti, Alfa.
2: Ed è un po' di

0: Vai, vai Sara, che adesso c'è il super karaoke, magari ti chiamano sul palco a cantare,
1: sì,
0: super
1: sì.
0: Karaoke nuovo.
1: L'hai visto ieri?
0: No, l'ho visto, non sono amante del... ma meglio di Fiorello.
1: No, Fiorello non me lo devi toccare.
0: Ah no, appunto, Fiorello era venuto anche a Cattolica davanti alla... Sì? Avevano fatto il qui in Piazza Primo Maggio uno spettacolo con lui che saliva sul palco con questa cosa, Fiorello dai.
1: No, Fiorello io sono innamorata
0: perso di Fiorello.
1: Il karaoke
0: di Fiorello non lo batte nessuno, a parte che lui è un cantante veramente bravo.
1: A me lui piace in... tutto.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: io Fiorello sono innamorata, avevo tutti i suoi poster appesi. No, sono innamorata persa. E poi una volta, no, devi sapere che una volta stavo giocando una partita di padel Serie A e finisce la partita, esco dal campo e lo vedo lì che mi stava guardando, mi aveva guardata, cioè io morta. Sono andata e ho detto "No, Fiorello, no, hai visto la mia partita", quindi lo so preso lì foto su foto, no, tanta roba. Ascolta, visto che prima abbiamo detto un attimino i nostri numeri, il nostro numero di telefono, eccetera, ma io so che sta ascoltando una persona a me molto cara, conosco da poco, ma molto cara. Quindi, caro Giovanni, io ti saluto e ti ringrazio. Poi un giorno ti farò conoscere anche Mauro, perché Mauro, lui, è il mio spacciatore preferito di pesce.
0: Ah, normale,
1: pesce,
0: direi che
1: preferito.
0: Poi dopo un buon, tra virgolette, cuoco, cioè gli amici cuochi, quindi...
1: Esatto, quindi Giovanni, allora, io e Mauro mangiamo, tu ci spacci il pesce, Mauro cucina, io assaggio prima,
0: sì,
1: però Mauro
0: problema,
1: cucina, giusto?
0: Sì, non è difficile.
1: Io mangio di più però, Mauro.
0: Puoi fare
1: il
0: quello
1: pesce,
0: tu vuoi,
1: lo
0: certo.
1: Sai che io mangio di più, quindi Giovanni ti saluto con tanto, tanto calore. Ascolta, ma... non vuoi sapere niente?
0: No, infatti ci siamo dimenticati, abbiamo passato una settimana in ferie, quindi
1: sì.
0: Non abbiamo ascoltato
1: le mie perle,
0: le tue perle che trovi sul web, quindi sentiamo.
1: Sì. Quindi ascolta questa vorrei essere io, però purtroppo non sono io. Un uomo di 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire l'origine della transazione. Questa quindi, Mauro, è una vicenda assurda, perché quest'uomo, mentre era a fare la spesa in un supermercato in Turchia, ha scoperto che del malfunzionamento della sua carta. Quindi non capiva perché, e pare che era dovuta quindi alla somma di un trilione di lire turche, sono praticamente 20 miliardi. Tu pensa, no? Tu vai a fare la spesa, vai per pagare, non riesci a pagare perché questa carta era talmente piena che hanno poi, gli hanno bloccato i conti adesso, lui non può usare niente perché anche i suoi conti personali sono bloccati, però tu pensa che questo si sveglia la mattina e si ritrova... Cioè.
0: Ma lanciamo la sfida, mettiamo che ci troviamo sul conto,
1: Tu cosa faresti?
0: Ci troviamo, ho toccato il microfono.
1: Cosa faresti te?
0: Comprerei un nuovo microfono di Radio sicuramente. Ma un trilione adesso è un po' troppo, ma facciamo qualcosa di più semplice, dai. Facciamo 100.000 euro.
1: Dai, 100.000, ok.
0: 200.000 euro.
1: Dai, facciamo 1 milione di euro.
0: Ecco, dai.
1: Cosa
0: allora, intanto ascoltiamoci la canzone, perché poi bisogna
1: essere
0: di mente lucida.
1: Esatto, adesso chiediamo anche ai nostri ascoltatori al numero 375-792-5901. Se per caso, così, trovate nella vostra carta 1 milione di euro, cosa fate? La prima cosa che fate? Io adesso ci penso e poi te lo dico.

0: Soldi, soldi.
1: Allora, questa vincitore ci hai pensato?
0: Del 2019, Sanremo 2019, soldi, soldi.
1: Ci hai pensato,
0: direi,
1: quindi?
0: Sì, ma un sogno è quello di partire per un anno sabbatico e girare il mondo.
1: Ah, vedi?
0: Girare il mondo.
1: Sì, sì. Allora, io pure, io, vabbè, viaggi.
0: Poi dopo, durante, non è che ti vai via un milione girando il mondo, anzi.
1: No, però,
0: molto meno, però cioè, intanto hai un anno per pensarci.
1: Sì. Allora, io smetterei di lavorare in generale.
0: Certo.
1: Però la radio, farei radio, solamente radio.
0: Beh, una volta che sia, diciamo, sicuri da quell'altra parte,
1: esatto,
0: possiamo
1: sì,
0: dedicare.
1: Esatto.
0: Su quello anch'io sono sicuro che non smetterei di fare quello che sto facendo adesso. Adesso lo faccio con grande fatica perché oltre al volontariato devo lavorare, quindi se potessi farei solo
1: allora,
0: volontariato.
1: Io farei solo radio. Quindi non lavorerei più, quindi non farei neanche più la sportiva. Penso che
0: ma direi, ma anche perché credo
1: perché mi ci starei bene, però viaggerei, ma soprattutto comprerei subito una casa a me, ai miei genitori, casa subito.
0: Certo.
1: E poi che ne so, potrei anche aprire un bel club di padel fighetto e far lavorare gli altri. Io guardo.
0: Una volta che si ha il sostegno dietro, che siamo potrebbero nascere veramente tante belle cose.
1: Sì, certo. Sì, aprirei un po' di cose, però io guarderei, cioè non voglio far niente, brutto dirlo, ma non voglio far niente.
0: Ma io penso che siano tutti così.
1: Chi è che dice voglio lavorare
0: a tutti i costi? Sì. Poi ripeto, magari una cosa è lavorare, una cosa è fare volontariato.
1: Sì, esatto.
0: Come tutte le passioni sei portato a farlo, poi magari è vero che ti spacca in quattro più del lavoro. Almeno a me succede così, avendo anche diversi volontariati da cui da seguire. Però un'altra cosa, qualcuno diceva quando la tua passione diventa...
1: quando il tuo lavoro diventa una passione. Sì.
0: Smetti, tra virgolette, di lavorare. Però.
1: Sì, però
0: ancora
1: anche
0: non
1: a me è diventato così. Però io sinceramente se potessi stare senza far niente, direi che a me piace. Cioè a me piace certo. Non far niente.
0: Ma io sono anche di quelli che vorrebbero condividere questa cosa. Quindi se avanzano... E penso che ne avanzino.
1: Ah, facciamo che se vinci te, cioè se te li danno
0: posto,
1: a te, me li dai un po' a me.
0: Gli amici ce l'è. E per
1: facciamo
0: i microfoni
1: così.
0: Nuovi di Radio Talpa c'è qua.
1: Esatto. Ecco, apriamo una radio nuova, dai. Più nuova.

0: La un po' troppo, beh, dai.
1: Sì, però dai, estiva anche questa. Però ti dicevo,
0: estivo.
1: Qualcosa quando canta Serena mi ricorda un po' Pino Daniele su qualcosa, non so, c'è qualcosa che me lo ricorda, mi ricorda Napoli, mi ricorda proprio. Però bella, dai, carina,
0: bella,
1: estiva.
0: Sì, estiva.
1: Ormai Serena Brancale è come il prezzemolo, è ovunque.
0: Sì, e poi,
1: hai notato?
0: No,
1: adesso
0: la cosa
1: sta
0: bella
1: facendo
0: che
1: tante collaborazioni con
0: appunto.
1: The Colors, Samurai J, non mi ricordo con chi, ma sta iniziando a fare tante collaborazioni. Tu pensa che io la seguivo già qualche anno fa, quando nessuno la conosceva in Italia, perché lei è una jazzista molto brava. E quindi mi ero proprio innamorata della sua voce, ma poi c'è una canzone che mi fa morire da ridere, tutta in dialetto pugliese. Però dicete qualche parolaccia, quindi
0: vabbè,
1: non te la dico adesso.
0: Dipende sempre se la capisci.
1: Sì, diciamo che
0: voi magari te la capisci, ma
1: no. Poi lei prende anche le canzoni anche famose e le reinterpreta in dialetto barese, e quindi fa troppo ridere. Poi mi ci mette anche queste parolacce. Quindi l'ho conosciuta così, ho iniziato a seguirla. Poi spesso le scrivevo anche, mi rispondeva anche. Poi è stata la colonna sonora del mio mondiale, la sua canzone che mi ha portato bene. E quindi vedi, adesso è esplosa, ormai è dappertutto. Cioè, accendi la televisione e la vedi ospite, accendi la radio e la senti ovunque. E ovunque.
0: Beh, dopo qui,
1: ovunque.
0: Certo, la promozione.
1: È la promozione.
0: Devono vivere l'onda.
1: Ma io sono contentissima, poi è della mia terra, quindi sempre forza Puglia, sempre.
0: A proposito di onde, abbiamo sabato 13 Mare Vivo, iniziativa di sostenibilità ambientale alla spiaggia 105 Altamaria. Ti dice qualcosa? Dalle 10 alle 18.
1: Sì, qualcosa mi dice, anzi vogliamo dire qualcosa, che tra poco dovrebbe anche arrivare il nostro amico Magno, infatti dobbiamo un attimo parlare di questo, perché a breve saremo in spiaggia, quindi non più qui nello studio, nel nostro studio al chiuso, ma saremo all'aperto, quindi saremo in spiaggia Alta Marea e faremo questa diretta anni 80-90, quindi ci sarà anche la gente direttamente che la coinvolgeremo, quindi
0: certo.
1: Sarà penso un'esperienza molto bella anche per noi
0: uscire, sì,
1: da dalla
0: studio.
1: Radio, dal chiuso, e stare un po' all'aria aperta con tutti. Quindi poi daremo anche, poi dobbiamo dire anche che Connessioni in Onda per un po' lo stopperemo, proprio perché
0: saremo
1: alle
0: là al
1: 16,
0: mare,
1: cioè alle 16 inizieremo lì.
0: Ma non è che lo stopperemo,
1: ci sposteremo l'orario, anche un po' la trasmissione, però poi Connessione in Onda ritornerà
0: dopo l'estate tornerà,
1: esatto.
0: Connessione in Onda, poi dopo non è detto, poi magari lo stesso Magno che noi abbiamo accompagnato con lui con la sua trasmissione Generation X, Generation alla Romagnola, scritto con Asian, non la S a Romagnola, e quindi questo insieme di due trasmissioni magari convoglieranno insieme anche in autunno, non si sa mai. E ritorno sempre sul discorso degli eventi, sempre venerdì 12 giugno al Misano World Circuit, appunto il circuito qui di Misano, si terrà, a proposito di volontariato, questa giornata dalle 14 alle 17:30 di 303 Racing. Pensate, questi sono ragazzi, tra l'altro lui è un campione di moto d'acqua, e raccolgono piloti eccetera e portano ragazzi disabili a fare i percorsi con le moto, con il quad, con queste cose. Quindi
1: bello.
0: È una cosa molto molto bella. Salutiamo Manuel e il suo gruppo. Quindi venerdì 12 giugno dalle 14 alle 17:30 al circuito di Misano Adriatico, mentre a Cattolica sabato 13 Cattolica Cabaret Festival, il gusto della comicità in piazza Primo Maggio alle ore 21, domenica 14 Anticat, mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage in piazza Nettuno e via Le Bovio dalle 7:30 alle 18, questa domenica, mentre

0: leggo più, dal 19 al 23 giugno a San Giovanni Marignano c'è la notte delle streghe.
1: La mia
0: anche
1: notte.
0: Questa è molto bella perché sì, ci sono appunto spettacoli sì, gratuiti sì, e stand gastronomici in tutta la città. E niente, quindi andiamo con una canzone che mi hai lanciato, non me l'hai segnata prima, te la metto io.

0: Bravo, bravo Mauro.
1: Ogni tanto bisogna riprendere canzoni del passato, non possiamo sempre vivere con i tormentoni no, anche perché Radio Talpa si differenzia in questo.
0: Sì, è vero, poi questa dai, Pino Daniele, intoccabile. Allora, il nostro numero 375-792-5901, alla nostra domanda, se ti dovessi trovare con tutti quei soldi nel conto, cosa faresti? C'è il nostro amico Giovanni che dice, beneficenza, poi acquisterebbe la sua squadra del cuore di calcio, che penso sia il Foggia. Credo sia il Foggia, non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe essere il Foggia.
1: Bravo, bravo, anche me. Su questa cosa, ripeto, la condivisione dipende sempre, non è che uno si deve tenere o andare in vita migliore portandosi dietro nella tomba.
0: Esatto.
1: Secondo me sono d'accordo, la beneficenza ci sta.
0: Esatto, quindi acquisterebbe la sua squadra del cuore di calcio. Poi aprirebbe un circolo sportivo tra cui, da quel che ormai ho capito, metterebbe tanto padel dentro. Quindi Giovanni lo sai, no? Chi chiamare. E poi acquisterebbe una barca. Barca
1: sta.
0: Ti piacerebbe?
1: Sì, ma
0: yacht?
1: Ci sta.
0: No yacht? Un piccolo yacht?
1: No, su queste cose no.
0: Una piccola barchetta?
1: No.
0: Non te può fregare di meno?
1: No, preferisco noleggiarla al volo.
0: Ah, ok.
1: Anche perché con me starebbe ferma. Adesso stiamo realizzando quella barca per disabili, ma lì c'è uno staff dietro che
0: sì, esatto,
1: la porterà in giro. E quindi su quello cercherei di prendere, di non sprecarli. Ecco.
0: Non sprecarli. Allora, il nostro caro Giovanni ci chiede Spice Girl e Pavarotti con questa bellissima.

l'ultima canzone che mi fa tornare indietro quando ero ragazzina, proprio ero piccolina. Viva Forever.

Sara D'Ambrogio, Mauro Calvi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotappa.it.

0: Io vorrei ringraziare Giovanni, questa canzone non la conoscevo, sono andata un attimino a guardare, è del 1986, quindi io avevo 3 anni, ma molto molto bella, ma soprattutto secondo me lui è un artista un po' sottovalutato.
1: Sì, sì, sì, Luca Carboni,
0: perché,
1: certo.
0: Cioè, Luca Carboni ha scritto delle canzoni veramente veramente belle, poi ultimamente ha anche collaborato con Cesare Cremonini con una canzone che io appena l'ho ascoltata ho pianto, che si chiama San Luca. È veramente veramente bella, ma anche questa canzone non la conoscevo, cioè parla un po' di una fine di un amore, bella bella la fragilità un po' delle relazioni umane, quindi bravo, grazie Giovanni, grazie, bella canzone. Te invece Mauro, cosa, come stai Mauro? Ti vedo un po', eh?
1: Ma io sono sempre, ultimamente, no, ultimamente stiamo facendo diversi DJ set, quindi siamo abbastanza stanchi.
0: Ti vedo
1: stanchi.
0: Un po' stanco, eh?
1: Anche perché i nostri DJ set portiamo le impianti e tutto, non siamo quelli che arrivano a mettere su, iniziano esatto. A mettere la musica, noi facciamo tutto.
0: Esatto, ma ti vedo un po'
1: stanco. Stiamo portando avanti il nome della radio, stiamo facendo appunto delle diverse cose, quindi dai, poi le belle giornate finalmente qui estive... E dai, ci aiutano questa, poi andate a fare acqua gym in acqua, visto che la piscina di Cattolica è chiusa per motivi per i nuovi.
0: Sì, infatti io non sto andando in palestra e mi sto sfondando di patatine anche in questo momento.
1: Ma
0: nessuno
1: bene,
0: ci vede,
1: bene.
0: Ma io sto mangiando patatine perché non
1: vede?
0: Ho pranzato.
1: C'è la telecamera, non l'hai
0: sì,
1: vista?
0: Sì, guarda, il Grande Fratello. Quindi palestra, per favore, riapri, perché se continuo così, non so, mi prenderanno veramente per una boa. In acqua.
1: Ma no, voi potete
0: sì,
1: farlo.
0: Sì, sì.
1: Potete
0: no,
1: farlo.
0: Sto esagerando. Poi ogni volta che vado in Puglia, ti ho detto, parlavo di focacce baresi, prima ho solo mangiato focacce, ho mangiato sei pezzi di fila, Mauro, ma le nostre focacce baresi non sono quelle, le focaccine, belle piene, alte, vabbè dai, ascoltiamo un po' di musica, va? Anzi, ballo così, dimagrisco un po', che dici?
1: Andiamo.

dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Laguna Beach a Cattolica. Quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

0: Voilà, eccoci qua. La sala è in pieno avvolgimento, si sta finendo tutto il
1: Sto
0: pacchetto di patatine.
1: mangiando. Ho
0: È
1: fame,
0: proprio
1: ragazzi.
0: fame, fame. È sempre in continuo movimento, lei.
1: No, è un continuo movimento di cibo il mio,
0: Fai bene, fai
1: più che
0: bene.
1: sport.
0: Fai bene. E allora, stiamo già arrivando alla
1: Sì,
0: fine, solo
1: mancano
0: mancano
1: 10
0: 10
1: minuti.
0: minuti.
1: Volata anche oggi.
0: Volata anche oggi, in
1: Niente, il
0: effetti.
1: martedì ormai ci vola. Dovremmo fare un programma che dura, non so, 4 ore. Ci stai?
0: No, ma adesso il prossimo ne dura due, penso poi con
1: Sì.
0: Magno che, e soprattutto anche i turisti che capitano lì al bagno Alta Maria Beach Village qui a Cattolica. Sarà divertente perché avremo in diretta persone da intervistare e comunque saremo attivi con le vostre richieste telefoniche.
1: Saremo in costume, Mauro?
0: No, preferirei di no, soprattutto
1: Anch'io preferirei di
0: per
1: no,
0: mie
1: io
0: questioni,
1: direi
0: direi,
1: che...
0: dai, no, anche non voglio
1: No,
0: abbronzarmi
1: mettiamoci...
0: troppo.
1: Ah, ok. Infatti sei ancora bello bianco, com'è?
0: Sì, no, c'ho diciamo, l'abbronzatura da ciclista, perché sono nelle maniche,
1: Nelle mani, sì,
0: nelle
1: ok.
0: braccia, ecco.
1: Sì, vabbè,
0: Siamo
1: si
0: alla
1: dice
0: fine,
1: così,
0: siamo
1: dai.
0: alla
1: Sì. No,
0: fine, non
1: sei
0: ce la
1: alla
0: faccio.
1: frutta proprio,
0: Sono
1: sei
0: alla
1: proprio alla
0: frutta.
1: frutta. Sei proprio││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: No, ma non so, ma è per me questa canzone, no, che sto divorando queste patatine come
1: un cigliare. Dopo ti fanno male, le mangi troppe, ti fanno male.
0: Io ho una dipendenza per queste patatine.
1: Quindi, non facciamo non so, battute.
0: Mi hai, esatto, ma mi hai, non lo so, mi hai dedicato questa canzone apposta.
1: Sì, no, infatti siamo in conclusione, qui a Radio Talpa non siamo seri, soprattutto il nostro programma è molto aperto, molto, speriamo, divertente, interessante. Un po'
0: sono rimasta con le patatine in mano,
1: anonimo,
0: per non cioè, mangiarle
1: originale rispetto agli altri sentire. Perché gli altri sono quasi tutte
0: più seri
1: sì. Eccetera. Infatti dopo di noi abbiamo il solito appuntamento con Maurizio Benvenuti, la nostra voce numero uno di Radio Talpa per i programmi e podcast, che racconta un po'. E tra l'altro quest'anno siamo anche media partner del Soul Festival di Monbaroccio,
0: mm-hmm. A fine luglio,
1: quindi sì. Saremo ospitati dal festival e andremo là per fare anche interviste dirette da questo Soul Festival, che è in un, tra l'altro, un paesino molto piccolo del Pesarese, e però ha questa collaborazione importante con un festival molto più importante di Soul, e parlo del Poretta Soul Festival. E niente, siamo arrivati quasi alla fine.
0: Ci mancano 3 minuti, ricordiamo un attimino anche la nostra replica, che è giovedì ore 18 fino alle 19:30. Invece noi ci ritroveremo martedì prossimo, sempre live Radio qui. Talpa, ricordiamo, via del Prete
1: 7 a Cattolica.
0: Bravissimo. E quindi niente, Mauro, dobbiamo salutarci. Quindi sono rimaste con le patatine in mano, perché se le mangio faccio un rumoraccio col microfono. Quindi sono rimaste con queste patatine in mano, tipo, sai, quei bambini, no, in cerca di cibo. Niente, Mauro, io ti saluto, quindi grazie.
1: Salutiamo
0: di tutto
1: tutti.
0: Come sempre.
1: Finiamo,
0: ringraziamo
1: una...
0: sì, che ci ha ascoltati, e vediamo un po', Mauro, cosa ci
1: con
0: mette alla fine.
1: Un brano particolare, perché già viene promosso questo evento, il Modcast Goes Riviera Beat, Cattolica e Gabizia, dal 4 al 7 settembre, e ci saranno sabato 5 settembre a Cattolica, ci saranno James Taylor Quartet, che sono famosi per aver musicato la sigla di un famoso film, vediamo se lo riconosci.
0: Aspetta.
1: Macchina rossa con la striscia bianca.
0: Famosi. Hazard?
1: No.
0: Quegli altri, come si chiamano?
1: I famosi Starsky Hatch.
0: Adoro.
1: Saranno qui in concerto sabato 5 settembre a Cattolica.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette. A seguire, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli, Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!

torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: E siamo a 20! Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18 giugno prossimo, alle 20.30, saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, a seguire Andrea Polinelli Gato Reloaded Quartet.
1: Venerdì 19 giugno, ancora alle 20.30, sarà la volta di Alessandra D'Alessandro, Xenia e poi di Di Maio Ugolini Quintet. Sempre per le ore 20.30 di sabato 20 giugno concluderemo con Pecchioli Giodice e Cutilli Jazz Trio e si chiude il festival con il quartetto di Andrea Pace.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito. Ti aspettiamo!
2: Musincanta, top quality music, con Marta Ileana Tomasicchio.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta, una nuova puntata con altre molte uscite rispetto a quelle della volta precedente, cioè nel senso che comunque pian piano che escono gli album abbiamo la possibilità di ascoltarli assieme. In questo caso partiamo con gli scozzesi Balls of Canada, che hanno realizzato un album dopo 5 anni, quindi si sono fatti veramente attendere i tre fratelli Erin, che hanno realizzato Inferno, che si chiama proprio Inferno in italiano, e con un album molto bello, bellissimo, devo dire. Consiglio a tutti di poterlo trovare, recuperare. Quindi il down tempo, lo slowtronica, sempre con quelle atmosfere inquiete che sono sempre seduttive, e in questo caso i brani che ascoltiamo sono due: uno è Prophecy at 1420 MHz e l'altro è Naraka. Quindi vi lascio andare con queste visioni oniriche, con queste atmosfere surreali, con i Balls of Canada. Buon ascolto!

Now, only

0: Musincanta, top quality music.
1: E il caso ha voluto, abbastanza divertente questa cosa infatti, quindi il caso ha voluto che gli Holyfuck, che adesso andremo ad ascoltare, sono canadesi e hanno realizzato la sessione per quanto riguarda la creazione di questo album che si chiama Even Beat in Nuova Scozia. Quindi invece prima abbiamo ascoltato i Balls of Canada, che non sono canadesi ma sono scozzesi. Ovviamente la Nuova Scozia non è in Scozia ma è in Canada. Vabbè, diciamo che comunque è simpatica un po' questa combinazione di incroci, più che altro dal punto di vista sia geografico che anche come estrazione territoriale. Dicevamo, gli Holyfuck, che hanno realizzato il sesto album dopo il 2020, l'ultimo, e sono sempre stati abbastanza riconoscibili per quanto riguarda il loro suono psych kraut, e quindi anche qui in questo album, anche se non è stato particolarmente considerato come il migliore insomma nella produzione di questa band, ascolteremo sempre e comunque questi loro particolari groove obliqui. E i brani che vi propongo sono Aerosol e Xar, quindi Holyfuck.

Saluto le amiche e amici in ascolto di Musincanta. Ben ritrovati con una nuova pillola di indipendenze, presentata come sempre da Matteo Maioli, una trasmissione che potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30 e ogni sabato su www.neuradio.it dalle 12. E questa è l'ultima puntata di Marta per la stagione, quindi la ringrazio per avermi coinvolto anche stavolta. E le volevo portare in dote il nuovo album degli Ice Age, una band che viene da Copenaghen, Danimarca, attiva da ormai 20 anni, che arriva al sesto album, For Love of Grace and the Year After, che è uscito poche settimane fa per Mexican Summer. È un disco che li vede, come negli ultimi tempi, più dediti a degli look pop, a una musica e canzoni più dirette, e non che non suonino ancora post punk o scuri come agli esordi, però è un album con 12 canzoni tutte molto immediate, che strizza l'occhio secondo me all'indie anni zero, che sta un po' tornando in giro, in scena in questo periodo. Ad esempio, molte canzoni mi ricordano i Cribs, che è una band che ho visto proprio a Roma ad aprile, e però anche gli Strokes, che invece hanno un album in arrivo, una data a Bologna già esaurita. Quindi mi sembra che la band di Elias Ronenfeld si attacchi un po' a questa mandata, pur dimostrando però che insomma la qualità non le manca, sono sempre grandi canzoni, e in particolare il primo lato del disco è veramente molto, molto forte, e strizza l'occhio anche al punk e anche al rockabilly, magari quello 80s, no, di Cramps, Gun Club, un po' tutta quella scena, Stray Cats anche. Insomma, comunque è un connubio fra generi, un modo di suonarli nel 2026 che io ho molto apprezzato, quindi è un disco che consiglio. Ci sono pezzi fortissimi, The Week, ad esempio, Stark, che è anche un groove un po' alla Stone Roses. E io però volevo proporre un brano che non è uscito come singolo, ma che comunque è davvero dirompente. Si chiama Mother of Pearl. E poi l'album, senza dimenticarci che ha avuto davvero un bel plauso della critica, 100 di Guardian, 80 di Uncut, di Mojo, quindi il nuovo Ice Age sicuramente arriverà a fine 2026 con i favori dei pronostici fra i dischi migliori. Io con questo vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima stagione. Comunque vi invito a ascoltare anche le puntate di Indipendenze su Mixcloud, ma anche sulle radio, per tenere sempre vivo il nostro amore per un emittente, un modo di ascoltare la musica che speriamo non muoia mai. Grazie a Marta, grazie a tutti voi, e questi sono gli Ice Age.

Grazie a Matteo, allora, quindi ha anticipato un po' quello che avrei voluto dire io, o comunque sicuramente sarebbe emerso se non subito, ma forse anche a fine puntata. In ogni caso, che questa è l'ultima puntata di questa stagione di Musincanta, poi riprenderemo subito dopo l'AFA, che normalmente arriva nel periodo di giugno, appunto di questo mese, luglio per non dire nulla, e agosto, dove praticamente noi seccheremo al sole di 40 gradi in tutta Italia. Per quanto riguarda ancora l'ascolto sempre nuovo, fresco, c'è una band anche questa qui canadese, quindi evidentemente c'è qualcosa che coincide comunque dal punto di vista astrale col Canada, e sono i Sunglassiers. Hanno realizzato un album che si chiama Spiritual Content, che è molto interessante, per cui voglio proprio suggerirvelo nell'ascolto, perché come hanno detto loro è un mosaico rock and roll, ma in realtà si tratta comunque di una ottima ricerca di suoni, anche cura nei testi, e ci sono dei momenti di grinta molto forte, come ascolterete, ma anche delicatezza. Per cui dall'album Spiritual Content ascolteremo Eye to Eye, dove troveremo la grinta, e Starting to Come Back, dove troveremo forse un po' più di delicatezza. I Sunglassiers.

Musincanta, top quality music,

0: la pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Questa sera con Augusto Benelli andiamo a recuperare una band che non è stata tanto produttiva, ma quanto molto incisiva per determinate scelte. Stiamo parlando degli statunitensi Hello of Flies, che hanno realizzato, ed è uscito recentemente, una raccolta con tutti i loro principali brani, in quanto era d'intesa tra di loro quello che nel periodo in cui sono stati particolarmente produttivi, cioè dall'86 al 91, non fossero mai realizzati degli album, soltanto la realizzazione di EP, e quindi di conseguenza, oppure 45, intendo di 45 giri, intendo dire di singoli, per cui è diventato un gruppo di culto anche per questo tipo di impostazione, che ha voluto assolutamente scardinare qualsiasi tipo di logica. Tra l'altro, Tom Haselmeier, che è il fondatore, è anche il creatore anche del progetto, ma anche il fondatore della etichetta storica Amphetamine Reptile Records. E questo per poter un attimo capire, insomma, l'importanza di questa etichetta. È l'etichetta che per 20 anni ha pubblicato la musica di Boss Hog, gli Helmet, Melvins, i Cows, ma anche gli Unseen, gli Yellow Screed, eccetera. Tornando proprio alla band Hello of Flies, l'album che dicevo che è la raccolta, in realtà era già stato pubblicato nel 91, poi è stato adesso ripubblicato. Si chiama Music for Insect Mind, immaginate, quindi ovviamente tra mosche ed insetti. I due brani che noi ascoltiamo questa sera sono Drunk in Detroit e una particolare versione che hanno realizzato di Human Fly dei Cramps, Hello Flies.

0: Musincanta, top quality music.
1: E dopo 5 anni di assenza sono ritornati Tigers Joe, il gruppo statunitense pop emo, pop punk, che ha realizzato questo album che si chiama Lost on You. E diciamo che ripropone sempre un po' la formula del punk un po' melodico, anche un po' shoegaze per certi versi, con l'alternanza della voce maschile e femminile. Per quel che riguarda l'ascolto dell'album, ne ascolteremo soltanto uno, Amici miei, di brani, in quanto siamo arrivati alla conclusione e vorrei un attimo poi soffermarmi prima della chiusura a qualche saluto. Quindi Tigers Joe, Lost on You, e il brano è Head is Like a Sinking Stone.

0: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
1: Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata 222 di Musincanta. Io voglio veramente abbracciare e ringraziare sempre Matteo Maioli e Augusto Benelli, che mi aiutano tantissimo nella realizzazione di questo programma, sicuramente per quanto riguarda sia la parte artistica dei loro interventi, ma anche un po' anche sulla questione del morale, no? Perché spesso e volentieri uno si pone anche il dubbio se eventualmente andare avanti oppure no, anche perché non è così semplice pensare di essere seguito, comunque di essere anche di stimolo. La radio alla bellezza, al fascino di essere un canale di comunicazione tutta per sé, tutta per conto proprio, molto libera. Soprattutto ringrazio Radio Icaro e Radio Talpa che mi danno questa la possibilità, appunto, e ce la danno in realtà, di poter anche ascoltare musica non sempre in linea con lo streaming normale, insomma. Ma nello stesso tempo ci sono anche dei ringraziamenti che sono anche da fare ad amici che ci aiutano, al di là della trasmissione, anche ad andare avanti con la passione, continuare a vedere i concerti e a comunicare, a suggerirci gruppi oppure artisti da ascoltare. E quindi per me un abbraccio anche a questo gruppo molto ampio di amici, che ovviamente non posso citare tutti quanti così, perché è impossibile, però voi lo sapete. Allora, io vi lascio, perché mi piace pensare che comunque questo è un modo per poter finire ma anche poi riprendere, con un singolo che è appena uscito da pochissimo degli Arab Strap, che si chiama You You You, cioè tu, voi appunto. E magari con questo, poi chissà, poi quando dovremo riprendere la stagione di Musincanta, magari riprendere appunto nel caso con un album, se eventualmente dovesse mai uscire a seguito di questo singolo degli Arab Strap. Un bacione a tutti e ci sentiamo presto. Ciao.

0: Musincanta, top quality music.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
3: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli.

Amici di Radio Talpa, buonasera, io sono Berenice, benvenuti a Numeri e Note. In questa puntata affrontiamo un aspetto interessante dell'evoluzione umana. Come sapete, e per i nuovi lo ripeto, io mi occupo di numerologia evolutiva, ma di tutto il mondo che ruota intorno alla scienza dei numeri, per far sì che l'essere umano possa conoscersi e soprattutto poter anche portare nella propria vita il massimo potenziale possibile in tutte le situazioni. Quindi conoscersi attraverso i dati di nascita, il nome, cognome e la data e il luogo, ovviamente tutto influisce nel nostro mondo, che sono però dei punti di partenza. È come se le nostre caratteristiche di base, che sono molto evidenti, vi assicuro, attraverso la lettura dei numeri e delle lettere, possano essere però appunto delle sfide, anche a volte, che ci portano a migliorare e a trovare sempre di più, anche in modo sincronico, la nostra strada. Questa sera mi piace affrontare il tema della verità. Mi è venuto sotto mano in questi giorni un libro che tratta della numerologia analizzando la favola di Pinocchio. È un libro veramente molto molto interessante. E dovete sapere che la favola di Pinocchio non è un semplice libro per bambini, ma è davvero un percorso iniziatico. Dietro le avventure di Pinocchio c'è un racconto esoterico, perché comunque sotto la superficie di questa storia per bambini si nasconde, e questa è la volontà dell'autore, un percorso di trasformazione interiore. Ci sono infatti molte morali, ma tante favole hanno la morale, questo si sa. In realtà il viaggio di Pinocchio è davvero un pochino più profondo per coloro che hanno un'attenzione, diciamo, speciale per il simbolismo e per le metafore. La verità intesa come percorso che ci porta alla liberazione. Quindi il numero ha proprio anche questa funzione. Nel momento in cui noi conosciamo noi stessi, liberiamo delle informazioni, le portiamo a galla. E poi, in questo caso, la responsabilità è veramente nostra. Esattamente.

esattamente come nella favola di Pinocchio, quando lui si trova in alcune situazioni, anche ad affrontare alcuni personaggi, comprende bene quanto sia la propria responsabilità nello scegliere di andare magari nel paese dei balocchi o di dire invece la verità e affrontare un altro tipo di percorso. Il numero quindi anche come un elemento di guida, come una guida spirituale, esattamente come la fata turchina, che rappresenta, se vogliamo, la sapienza, un'anima superiore, una figura che non salva Pinocchio nella favola, però lo accompagna affinché possa maturare, esattamente proprio come i nostri numeri di nascita, le nostre lettere che raccontano tanto di noi, il nostro nome racconta di noi, il cognome racconta dell'albero genealogico, e tutte queste informazioni fanno sì che la verità possa venire a galla. Non c'è una verità assoluta, diciamo che ognuno ha la propria in base al proprio vissuto, e poi dobbiamo tenere conto dell'inconscio collettivo, dell'inconscio anche nazionale. Cambia molto anche il luogo in cui nasciamo, inteso non solo come città, ma proprio come nazione. Ora però introduciamo un pochino questo discorso legato alla musica con una canzone di un autore italiano, diciamo tra i più sicuramente ricordati anche nel mondo esoterico e introspettivo, che è Franco Battiato. Con la canzone Centro di Gravità Permanente del 1981 affronta il tema anche della difficoltà di rimanere in equilibrio rispetto a tante verità in cui veniamo incontro. Quindi questa volontà di trovare un punto fermo, un centro, un qualcosa che non ci faccia perdere l'equilibrio in mezzo a tutti gli ostacoli e le sollecitazioni che viviamo dall'esterno. Ce l'ascoltiamo insieme.

Eccoci tornati in Numeri e Note, io sono Berenice. Questa sera affrontiamo il grande tema della verità. Chiaramente ci sarebbero tantissime sfaccettature, in particolar modo all'inizio vi ho parlato di un testo che unisce il discorso numerologico insieme ad una favola iniziatica, cioè quella di Pinocchio. Questo testo è molto interessante perché analizza tutte le parole del testo di Pinocchio, compreso anche l'autore stesso, in una funzione numerologica, e sono usciti dei dettagli davvero interessanti a conferma di quello che già altri, ovviamente esoteristi, avevano supposto, cioè il fatto che la favola di Pinocchio non è solo una favola morale, ma è davvero un viaggio iniziatico che tutti noi, anche da adulti, dovremmo rileggerci, perché possiamo davvero cogliere dei significati molto molto profondi. Mi piace citare un pezzo di questo testo che riprende in realtà una frase di Pitagora. Il mondo è costruito sul potere dei numeri e i numeri sono la chiave della comprensione del mondo. Tutto il resto non è che la loro ombra. Infatti diciamo che il numero ha questo potere di nascondere la verità, ma anche di poterla portare a galla. Nascondere la verità, che cosa intendo? Attraverso proprio le nostre paure, i nostri traumi e le nostre ombre. Spesso ci nascondiamo rispetto a quello che abbiamo vissuto, abbiamo integrato dall'albero genealogico e dall'inconscio collettivo. Una volta però che accogliamo, ecco, questi aspetti e proviamo a uscire dalle nostre paure, dalle nostre zone di comfort, ecco che questo numero ci rivela le caratteristiche che sono quelle in luce, che sono quelle che diventano davvero un terreno fertile per migliorare il nostro quotidiano. Quello che prima poteva essere considerato un aspetto, diciamo, infernale, quasi infernale, esattamente come nella Divina Commedia, è ben rappresentato dall'inferno dantesco, può invece trasmutarsi in energia che è tutt'altro che infernale, ma è un motore che accende i nostri talenti. Ritornando alla favola di Pinocchio, dicevo che ci sono tantissime caratteristiche interessanti legate proprio anche ai numeri. La parola stessa di Geppetto contiene per esempio tanti numeri 7, ma anche tanti personaggi e tanti elementi che Collodi inserisce hanno delle caratteristiche numerologiche molto molto interessanti. La verità comunque è quella che può salvarci, la verità è una strada che ovviamente è soggettiva, non ce n'è una assoluta, ognuno di noi vede nel mondo la propria verità, che è ben diverso dall'essere autentici, perché l'autenticità è veramente quando mettiamo in funzione un'azione che corrisponde alle nostre parole. Qualcuno diceva camminate le vostre parole, non ricordo chi lo diceva, però è veramente importante secondo me questa frase. Quindi autentico è colui che agisce secondo il proprio cuore, pensiero e azione. La verità invece è un qualcosa che è soggettiva e che però una volta che viene appunto a galla può aiutare tutti, anche proprio come popolo ci si sostiene a vicenda quando c'è una verità da perseguire. Proprio per questo adesso inserisco, diciamo, una canzone che parla del potere del popolo attraverso l'amore e attraverso l'uso della verità, quando diventa veramente un manifesto per un risveglio spirituale. Patti Smith, 1988, People Have the Power.

Eccoci ritornati. Io sono Berenice, numeri e note. Questa sera parliamo del grande tema della verità, in particolar modo analizzando una fiaba che tutti conosciamo, ma che in realtà, oltre ad essere un felice racconto tramandato da tanti anni a tante generazioni, è anche un viaggio iniziatico. E i personaggi di questa favola, che è quella di Pinocchio, sono in realtà dei simboli molto molto potenti. E anche, se vogliamo, di ispirazione esoterica. Qualcuno ha parlato persino di Collodi come una mente massonica. Ma al di là di questo, possiamo così guardare qualche personaggio e rapportarlo proprio alla metafora della vita quotidiana. Ovviamente il gatto e la volpe, lo sappiamo, rappresentano la furbizia e la scaltrezza con cui ci dobbiamo rapportare tutti nel mondo prima o poi. Il grillo parlante è la coscienza, la moralità, è diciamo quella voce che spesso ci viene in soccorso e ci dà consigli giusti, chissà, però vuole solo semplicemente essere anche ascoltato per proprio valutare qual è la verità più giusta, per rimanere nel tema. Abbiamo figure femminili, abbiamo figure anche maschili, ma comunque in tutta questa fiaba diciamo che l'autore ha fatto sì che ci fosse davvero l'elemento evolutivo per l'essere umano. Non so quanti sanno che in realtà il nome corretto dell'autore di Pinocchio è Carlo Lorenzini, che a livello numerologico è molto interessante come cammino di vita. Innanzitutto la data di nascita di quello che è diventato Collodi, ma appunto si chiama Carlo Lorenzini, è 24 novembre 1826. Quindi parliamo di un sagittario, di un giorno di vita, un giorno di nascita, tecnicamente che diventa un 6, un cammino di vita invece che diventa 7 e poi tantissimi altri aspetti che in questa diretta ovviamente non posso specificare oltre, ma vi assicuro che già in questa data c'è proprio la magia di una persona che vuole approfondire l'animo umano facendo anche dei riferimenti simbolici potenti. Chi volesse approfondire invece il proprio tema lo può fare scrivendomi al 351-8973-383 oppure scrivendomi una mail a progettoberenice@gmail.com oppure visitando il mio sito, il Instagram, Facebook, insomma mi potete contattare attraverso il modo che per voi è più comodo e approfondire appunto la vostra griglia, i vostri talenti e le vostre caratteristiche. Continuiamo con la musica, parlando sempre di verità. C'è una canzone che rimane anche questa abbastanza nel tempo, è del 1986 e apre lo sguardo verso le varie possibilità di vedere il mondo attraverso quelli che sono i colori. Diciamo che questa canzone contiene tanti simbolismi e ci sono tanti modi di interpretarla. True Colors di Cyndi Lauper affronta il tema appunto della varietà della vita sotto tanti aspetti e anche la verità a volte ha davvero tanti colori.

0: Eccoci tornati, Numeri e Note, io sono Berenice e questa sera abbiamo parlato della verità, ma soprattutto degli aspetti interessanti della favola di Pinocchio, ovviamente legati a questo tema, e anche a piccole analisi numerologiche rispetto a qualche caratteristica di questa fiaba, a partire proprio dall'autore stesso. Diciamo che Pinocchio, dopo varie vicissitudini e continue sofferenze, riesce poi a fuggire e si getta in mare e da Ciuchino ritorna Burattino. Il mare quindi lo purifica, lo riequilibra. Prima della fine del suo viaggio riconosce Lucignolo con le sembianze appunto di un asino e assiste anche alla sua morte. Dalla morte dell'amico inizia quindi la sua rinascita, diventa bambino, padrone della sua persona. Qui il grande tema della bugia, diciamo che Collodi lo pone nella giusta maniera, nell'annientamento dell'amico. Quella della bugia quindi è un'intuizione tra le più potenti e felici di Collodi, che nella conoscenza esoterica viene visto tra le varie regole che si leggono spesso per chi è nel settore: il vero, il bello e il buono. Il vero ha attinenza per quanto riguarda il fisico, influenza quindi il fisico, e la menzogna ci fa stare male anche fisicamente. Il bello, inteso nelle forme più auree, influisce il nostro corpo eterico, cioè quello che ci collega, diciamo, con la parte più spirituale e dà proprio la vitalità. Il bello inteso anche come armonia, e armonia anche numerologica e a livello anche di geometria. Il buono, che influisce sul corpo astrale, i desideri, le passioni e le gioie, quindi la persona buona intesa come colui che agisce con il cuore. E si tratta sempre, ovviamente, di tre aspetti che riguardano la verità. La menzogna quindi è un disagio interiore che può portare anche alla malattia e a un vuoto esistenziale. Mi piace, per congedarmi, citare Steiner e una sua frase: quando si dice continuamente le menzogne nella vita, non si riesce più a pensare il vero. Ci si abitua quindi a quello che è l'ombra e poi si fa fatica ad accettare la luce. Vi auguro una buona notte, vi aspetto giovedì con Numeri e Note e ripeto il mio numero di telefono se qualcuno vuole approfondire la propria griglia numerologica: 351-8973-383. A giovedì.
1: Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it. Questione

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Elegante e su.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
5: I like Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
6: Chilling Me Softly.
7: Un programma di Patrizio Sigona.
8: E che ore sono adesso? Ecco. E cosa c'è a quest'ora? Bravi. Chilling Me Softly. Smooth Night. Un'altra puntata con la musica più bella, la migliore contemporary jazz che viene da tutto il mondo. E chi la presenta? La presento io, Patrizio Sigona. Ben ritrovati, un saluto a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, ormai fedelissimi, che mi seguite tutte le settimane, sempre da questa radio, sempre a questo orario. Ma siccome noi parliamo di tantissima buona musica, tutta la contemporary jazz che arriva da tutto il mondo, beh, ascoltiamola! Dee Brown, Summer Cruise!

Questi sound di questi groove, tipicamente, quanta voglia di vivere c'è dentro questa musica e quanta voglia di stare su una crociera. Summer Cruise, il titolo di questo ultimo singolo di Dee Brown. E le crociere, l'estate, il sole, il mare sono i sogni, veramente i sogni che ognuno di noi fa e qualcuno per fortuna anche li realizza. Il sottoscritto no, sta qui a lavorare e a farvi sentire questa musica, ma anche per me mi piacerebbe stare a lungo su una crociera. Esattamente, Be So Long, come il titolo dell'ultimo singolo di Charlie Minucci con i suoi EFX, a Chilling Me Softly's Moonlight.

0: Accattivante brano questo di Jeff Loeb and the Fusion, Jeff Loeb Fusion, dal loro album del 2022, quasi 2023, che si chiamava The Drop. Questo è il title track, cioè The Drop. Ma adesso passiamo a un amico, un nostro affezionato ascoltatore, io lo ringrazio, un grandissimo artista, si chiama Paul Taylor, e saluto, ciao Paul, e andiamo ad ascoltare Making Moves a Chilling Me Softly, Paul Taylor.
1: Hi, this is Paul Taylor, and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

Chili Miss of Lisbon Night, praticamente il paese dove la musica contemporanea è elegante, è raffinata, è eseguito da artisti veramente eccellenti, come questo signore Tian Chibin, che voglio dire non è proprio giovanissimo, anche se ha cominciato a 13 anni a suonare la chitarra, ma ha fatto un percorso artistico e musicale invidiabile. Ha suonato con tutti i più grandi della contemporary jazz attuale: Patrick Lamb, Cindy Brader, Kim Waters, lo stesso Jeff Lorb che abbiamo sentito prima, Altina Ray, Peter White, Nick Corleone, Marion Meadow, Brian Sampson, Regan Westside e tanti altri ancora. Tian Chibin, ultimo singolo che si chiama Smooth Dancing. Ma andiamo avanti, un'altra novità. Lui è Patrick DeMack e questa è la sua New Bounce.

0: approfitto per ringraziare tutti i miei affezionati ascoltatori, nonché le mie seguaci ascoltatrici di sentire voce suadente per dirlo. Perché dico questo? Perché mi mandate tantissimi messaggi su WhatsApp. Io sono felicissimo. Vi ripeto il numero, poi ve lo dirà la mia segretaria, quella con l'intelligenza artificiale che lasciamo perdere. 327-6852-592. Ma vi voglio anche dire un'altra cosa. Vi piace questo programma? Vi piacerebbe riascoltarlo? Beh, ci stanno gli strumenti, le piattaforme, quelle che sono tutte queste cose, diavolerie elettroniche, come le chiamo io, ma io sono un boomer della prima generazione, per cui queste cose non le capisco. Per cui su SoundCloud, si dice che non è un santo San Claudio, è SoundCloud, dove su SoundCloud c'è una pagina che si chiama Cilimi Soffli e potete ascoltare questo programma quante volte volete, proprio questa puntata. Andateci!
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Cilimi Soffli.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
0: Dopo tanta musica, finalmente una voce. E che voce! Kathleen Harland, col suo ultimo singolo, come al solito, Coasting. E questa è sempre Chilling Me Softly, Smooth Night.

attenzione, non è rivolta a una donna, è rivolta all'umanità questa canzone. Infatti You Are Beautiful di Johnny Britt è un proprio come se fosse un promemoria, è una celebrazione verso l'umanità, verso chi si prende cura degli altri, degli eroi di tutti i giorni. Insomma, questo vuole raccontare Johnny Britt in questo suo ultimo singolo estratto dall'album che uscì l'anno scorso, che si chiamava Midnight in Paris. Johnny Britt a Chilimi Softly con You Are Beautiful. E adesso andiamo a muoverci un pochino, un po' di ritmo ci vuole ogni tanto, se no stiamo sempre seduti sulla sedia, non si può fare. Doc Powell con Stepping Out, senti che entrata.

0: Una volta si ballavano anche i lenti. Chi è anziano, diciamo boomer, super boomer come me, si ricorda che si andava alle feste, si mettevano anche questi brani per, come dire, accalappiarsi, stringersi e cominciare quegli amori turbolenti dell'età giovanile. E siamo infatti nel 1980 con questo brano. Sono gli Heatwave, gruppo tedesco nato nel 1975, quando appunto noi ci stringevamo e ballavamo su, non ti dico la mattonella, ma più o meno era la stessa cosa. Vabbè, lo sapete che io ogni tanto sono nostalgico e voglio tornare indietro nel tempo per riscoprire quelli che sono stati le origini della smooth jazz più raffinata. Questo era un gruppo di funky, ovviamente di quei tempi, funky soul. Heatwave, accendimi i soffi, ma adesso andiamo ad ascoltare il grande amico mio, Ken Bailey, che c'è da raccontarci qualcosa di nuovo, vero Ken?
1: Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume. This is Ken Bailey. Grazie a Patrizio Sigona and Chilling Me Softly. Enjoy the program. Listen in. You should let me love you.
0: Eh sì, perché siamo arrivati alla sesta, cover del prossimo album di Ken Bailey, che ha annunciato ovviamente per la fine dell'anno. Questo era il grandissimo successo che fu di Mario, Let Me Love You. E ascoltiamocelo. Ken Bailey.

0: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA. Un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz. Un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo. Un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
1: E non ce lo dobbiamo mai dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA, oltre che portare sul palco di quello che è il viterbese, perché non è soltanto a Viterbo ma in praticamente in quasi tutta la Tuscia, in tutti i paesi e le città della Tuscia c'è ogni settimana almeno un concerto. Già c'è stata questa signora, un'eccellenza del jazz italiano. Lei si chiama Rita Marcotulli e spesso tornerà, perché l'ho visto nei vari programmi del prossimo futuro, ancora in concerto proprio per il Tuscia in Jazz for SLA. Ma qui l'ascoltiamo col suo ultimo album, che è appena uscito. Scritto a quattro mani con Elettra Minieri, quindi due generazioni a confronto, giovanissima Elettra, un po' meno giovane Rita.

una delle tante cover eseguite da Harold Dawson, un sassofonista che si presta ogni tanto, lo scopriamo su Facebook, su Instagram, mentre ci suona un grande successo. Questa volta è stato il momento dedicato al grande Michael Jackson con Human Nature, ma la sapete la storia? Human Nature non è stata scritta da Michael Jackson, bensì da Joe Porcaro dei Toto. Però il suo, come dire, il suo anfitrione disse: no, questa non è una canzone per i Toto, e l'abbandonò. Andò nelle mani del grandissimo Quincy Jones, che, come ascoltò tre note, disse: questa è per Michael Jackson. Ed infatti è stato uno dei più grandi successi di Michael. Human Nature, eseguita dal sassofono di Harold Dawson. E questa c'è di Miss Softly, e passiamo ovviamente a una novità. Lei è Joe Rose e questa è...

0: Bella voce, eh? Questa di Joey Rhodes. Ma se voi sapeste che Joey Rhodes non è altro che una cantante virtuale, è intelligenza artificiale allo stato puro, e addirittura sono stati fatti, è stato fatto un EP delle canzoni con questa voce di Joey Rhodes. Cosa da matti, cosa da matti.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona. Dun, dun.

tipo quella che abbiamo ascoltato di Joe Rhodes, o le voci originali dell'uomo. E che uomini! Sono i cinque cantanti che compongono i King's Return. E chi sono? Tre fratelli, Gabe, Kunda e Vaughan Fose. Mentre poi c'è anche Jay McKessie e Jamal Williams. Questo gruppo è nato nel 2016 casualmente per la laurea di Gab, e quindi hanno cominciato a cantare lì e hanno detto: mazza, siamo proprio forti. E come no? Era, ovviamente l'avete riconosciuta, la successone, il successone di Steve Wonder, Wish. Ma questa volta è il bravissimo Alan Scafardi con Love is Pain.

brano del 2025, estratto da un album di Alan Scaffardi, arrangiato, prodotto ovviamente da Nerio Poggi, in arte Papic, che vado a salutare. Ciao Nerio! E questo è sempre Chill Me Softly, Smooth Night.

E ci stiamo avviando verso la fine anche di questa puntata, ma non disperiamo, continuiamo a ascoltare della bella musica, come questo ultimo di Christopher Ghost, The Space Between Us.

atmosfera tipicamente spaziale, non a caso si chiama The Space Between Us, ma è un po' quel modo di essere di molte coppie dove c'è incomunicabilità, non c'è dialogo e si finisce ad avere uno space, proprio un universo tra lui e lei. È il caso di questa canzone, appunto, di Christopher Goose, una novità sempre qui a Cilli Mi Soffli. Ma vi ricordo che il programma non parla solo delle novità internazionali, dalla migliore contemporary jazz o blue jazz che mi arriva sulla scrivania in quantità industriale ogni settimana, non so come smaltire le pratiche, direbbero al ministero della smooth jazz, ma anche dei vostri successi, voi che siete italiani, voi che siete artisti, voi che provate a farvi conoscere attraverso l'utilizzo delle più comuni piattaforme, ma non sapete che Cilli Mi Soffli vi può aiutare? Voi mandatemi sulla email cms@cillimisoffli@gmail.com i vostri lavori e se è il caso io ve li metto in onda, perché no? Vorrei aiutarvi a farvi conoscere, nel mio piccolo ovviamente, quello che si può fare si può fare. CMS Cilli Mi Soffli gmail.com. Eccola una bella voce ed eccola anche un'altra novità, lui è Chris Brown e lui chiede: insegnami come posso amarti, teach me how to.

0: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
3: Eh sì, perché oltre alle mail abbiamo anche WhatsApp. Se volete scrivere, mandare i vostri lavori, indicarmi quali sono le canzoni che in qualche modo vi piacerebbe ascoltare, magari senza dediche, soltanto la musica, WhatsApp è al vostro servizio, 327-68-52-592. E su quest'ultima ballata di Gary Purcell, Love Ballad, famosissima canzone, io vi ringrazio e vi abbraccio, rimandandovi ovviamente alla prossima settimana, stessa radio, stesso orario, per ascoltare tanta altra musica. Smooth jazz, contemporary jazz e soprattutto tutte le novità che il mondo discografico e le piattaforme autonome ci regalano, ed è tantissimo, veramente tanto. Detto questo, Patrizio Sigona vi augura un buon proseguimento con i programmi di questa radio e vi manda a voi ascoltatori e a voi ascoltatrici un grosso bacio.

0: Avete ascoltato
1: Chilling Me Softly,
2: Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.
3: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
4: Chilling Me Softly Selection.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Al mixer Maurizio Castelvetro, con il suo programma, Avatar. Ospite, Maurizio.
1: Milione dei morti, ma fra 200-300 anni saremo 10.000-20.000 milioni. Allora, ogni angolo della Terra sarà peggio da qua dentro. L'uomo si scannerà a vicenda e per un pezzo di pane e per una mela si ammazzeranno intere famiglie. E il mondo finirà. Peccato, perché io ci credo nell'uomo, ma deve fare presto. Deve fare presto a nascere. A nascere l'uomo nuovo, l'essere civile, non quella bestia purtroppo intelligente che ha rotto l'armonia del mondo, distrutto il sacro equilibrio antico della natura solo per massacrare tutto. L'uomo nuovo. L'uomo che sappia ritrovare l'armonia dentro di sé.
2: Ma che vuoi dire? Mettere ordine?
1: Ordine? No, no, no, no, no. Questi qua sono ordinatissimi. No. È l'ombre nel disordine. Questa è la unica speranza. L'uomo nel disordine.
3: L'ennesima puntata di Chaos Control dallo studio di Radio Talpaz. Adriatic Coast, io sono Giusva, come Maurizio, questo è Chaos Control, buon ascolto.

Slint con Nosferatu Man, album imprescindibile, band imprescindibile dal 1991. Ora proverò a cullarvi un po'. Mazzistard, un ascolto.

start on fade into you. Per adesso ancora non abbiamo ricevuto la nostra solita telefonata dal nostro carissimo ascoltatore Pope Francis, ma sappiamo che non tarderà tanto. Per adesso, dall'ultimo degli After Hours, il mio popolo si fa. Buon ascolto.